sin ni iseju 15 tabi 30 iseju lati ago mejo ale titi di igba ti a o fi adagba eto waro lago mejila lati ojo Monday ojo aje titi di ojo Sunday fun ekunrere alaye e kan si eka ipolo oja wa e pe lekan ti ori ero 08028296023 tabi bisola sori ero 08023974412 a o ma retin yin.

lati fi to gbogbo eyin ololufe wa leti wipe anfani ti wa bayi lati se ipolo oja yin ile ise yin ayeye isile tabi isiku agba lori eto atupale iwe iroyin ile wa lede yoruba nje ti gbo bako na ni anfani wa lati se onigbowo ile ise yin oja yin tabi ile ijosi yin ni iseju 15 tabi 30 iseju lati ago 8 ale titi di igba ti a o fi adagba eto wa ro lago 12 lati ojo monday ojo aje titi di ojo sunday fun ekunrere alaye e kan si eka ipolowo oja wa e pe lekan ti ori ero 08028296022 tabi bisola sori ero 08023974412 a o ma retin yin o